Ntotete kota kunaka te ugusa na te na domi sotaina ai te di kwarasin ama ki.